Right drum, pasta. Right drum, pasta. Right drum, pasta. Right drum, pasta.